in cui opererai, perché fai l'ermetica, poi mi dirai cosa leggi nei tarocchi. Silent Hill, Poltergeist, affittiamo un cinema solo per guardarci negli occhi.

di luna mi ricordi tua. L'estate arriva sempre senza avvisare, come la polizia che ci chiude l'occhiale. E allora sorri, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.

0: sto qui a bere, vai. Sembri malinconica se non mi vuoi. Questa fuga è solo un gioco. Mi sciabò da cabala. Affittiamo una parte solo perché.
1: Sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua. Sono qui da tanto, troppo tempo. E mi ricordi una. L'estate arriva sempre, ma senza avvisare. Come la polizia che ci chiude l'occhiale. E allora, sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma senso diverso. Nello stesso universo.
0: Questa volta per davvero one more time. Suona per i corridori, sempre noi, per via vai.
1: Affittiamo un cimitero solo per ballare da soli. E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue. Sono qui da tanto troppo tempo e mi ricordi qua. L'estate arriva sempre senza avvisare, come la polizia che ci chiude l'occhiale. E allora sorry, scusa, lo sento, parole senza senso diverso.
2: Los éxitos que la rompen en el mundo esta semana en Globo Hits con Armando Clara.
3: Shakira consolida su estatus como la reina indiscutible de las copas del mundo. Dai Dai, Shakira y Burna Boy, una composición de Shakira y de Ed Sullivan, entre otros autores. Un mensaje sobre la superación personal, la fortaleza deportiva, los países competidores y las leyendas del fútbol como Pelé, Maradona, el pibe Valderrama y otras grandes estrellas. En la segunda semana de junio de 2026, muy caliente en Centroamérica y el tercer tema más popular del planeta.